paio di dischi funky, il primo con Intensive Head dal 1982 con You Know I Want You Back, il secondo è già in sottofondo dal 1981, ritroviamo Michael Anderson dal suo sesto album, riascoltiamo In It For The Goodies

Per finire, ben soltanto oggi chiudiamo con una formazione che sembra uno scioglilingua italiano, invece no, sono norvegesi, i Fra Lippo Lippi, formazione che appunto arriva dalla Norvegia, riascoltata con Shouldn't Have to Be Like That del 1986. Ce ne andiamo a questo punto, perché ben soltanto finisce qua. Prima di andare via, come al solito, vi ricordo tutte le nostre coordinate a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, sito che vi serve per scoprire tutto, ma proprio tutto, del mondo della dance anni 80, ma anche per scaricare le puntate in formato podcast dalla nostra pagina ufficiale appunto presente sul sito, e soprattutto per portare insieme a voi gli anni 80 24 ore su 24 tramite la nostra web radio dedicata agli anni 80, che appunto suona musica 80s davvero 24 ore su 24. E poi ci trovate sui social, quindi Facebook, Twitter, basta cercare Dance 80, cliccare su mi piace per entrare in contatto diretto con noi. A questo punto, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali alla prossima, chiudiamo con l'ultimo disco in playlist oggi, che è quello di Grey Hanks e si chiama Now I'm Fine. Ciao a tutti!

0: Sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica. Oh!

0: grazie di avermi di nuovo con te, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche nei momenti un po' così così.
1: Allora, facciamo una cosa, siccome è veramente bello ripartire soprattutto con l'ascolto dei grandi successi, io

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Siamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

Bentrovati in antenna con la vostra radio preferita, collegata come ogni giorno per Almanacca, con lo studio fucsia di Setteva.fm, da Raffaello Abucci e da tutta la redazione. Almanacca è sempre ricca di curiosità, energia e domande. Cos'è la musica? Platone diceva: la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. Ciò che è vero alla luce della lampada non è sempre vero alla luce del sole. Lo scriveva il filosofo Joseph Joubert. Noi di Setteva.fm sottoscriviamo l'energia forte e green di Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

sulle comode poltronissime del cinema fucsia di Almanacca. Buio in sala, così non ci facciamo riconoscere. Perché oggi spettegoliamo su una delle attrici più iconiche degli anni 80 e 90, Kim Basinger. La protagonista di 9 settimane e mezzo pare sia capricciosissima sul set. Immaginate le sue intemperanze durante la lavorazione del film Bella, bionda e dice sempre sì, dove conobbe Alec Baldwin. I due si innamorarono e si sposarono, ma durante le riprese del film erano tutti assolutamente esausti. La coppia litigava violentemente ogni giorno, ritardi su ritardi per la rabbia dei produttori. La dolce Kim lanciava di tutto contro Alec, rompendo vari pezzi di scena. Alla fine delle riprese, l'intero reparto tecnico, cameraman, fonici ed assistenti vari, insomma tutti, sfoggiarono una felpa con la scritta «Sono sopravvissuto alle riprese di Bella, bionda e dice sempre sì».

bentrovati in antenna da Eli Stagiaire. Come ogni giorno, anche oggi alzo la saracinesca del nostro garage glitterato nello studio fucsia. Preparate il passaporto, un trolley e vi attendo in aeroporto. Destinazione? Dubai. A Dubai anche le auto della polizia sono supercar con un parco auto di tutto rispetto. Audi R8, Aston Martin, Bugatti, Chevrolet Camaro, Ferrari, Ford Mustang, Lexus, Lamborghini e McLaren.

Jim Morrison è da molti considerato un vero poeta del Novecento e mi fa sorridere una sua frase, perché quanto è vera. Bimbo, mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai.

fino a 1000. Gemelli, la settimana è a malapena iniziata, ma tu sei già proiettato agli stravizi e al dolce far niente. Forza, in riga. Cancro, parlare in casa di nuovi progetti può essere difficile. Non sempre la tua indole sognatrice è ben compresa. Leone, oggi la tua vena egocentrica tocca il cielo. Ma sì, fatti guardare, ammirare e desiderare. Vergine, gli impegni familiari iniziano ad essere particolarmente stressanti. È un buon momento per imparare ad ascoltare ed accogliere. Bilancia, il lavoro ti sta dando poche soddisfazioni. Scarica le tensioni, esci di più. Scorpione, oggi l'umore è alquanto ballerino. Forse è il caso di buttarsi sul lavoro ed evitare incontri e scontri. Capricorno, sul lavoro ho troppa carne al fuoco.

0: dei tuoi nuovi progetti di coppia.
1: È il momento di una pausa, è il momento dei giocattoli qui nello studio Fucsia. Chi di noi non ha mai avuto in mano un modellino di macchinina con cui fantasticare? L'azienda Hot Wheels ha prodotto negli anni migliaia di auto, bus, camion di ogni modello, di ogni colore, ma c'è una produzione molto speciale, il furgoncino tutto fucsia, il Volkswagen Beach Bum, prodotto nel 1968, ad oggi esiste al mondo un unico pezzo, un pezzo dal valore di $72,000.

0: L'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Anto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro.
1: Anche oggi scopriamo gli effetti benefici dei colori e della cromoterapia studiata e creata dallo psicologo Max Lascher. Il verde dona stabilità e sicurezza. Utilizziamolo nell'abbigliamento, in un accessorio, per raggiungere calma e sicurezza. Lo si associa al quarto chakra, quello del cuore e della guarigione.

0: cresce di settimana in settimana una grande famiglia di questa pagina rosa. Grazie per la compagnia che ci fate quotidianamente. Domani tornerò a farvi compagnia con un nuovo aggiornamento di Almanacca. Intanto vi propongo una frase del giorno. Il computer è la bicicletta della nostra mente. Questo uno dei concetti profondi e semplici lasciatici da Steve Jobs. Ricordate che la trasmissione è realizzata anche grazie ai vostri contributi. Continuate a contattarci su Facebook alla pagina 7va Almanacca per ogni idea e per qualsiasi suggerimento. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Il grande Robert Fripp, tra una chitarra, un basso e un assolo di percussioni, ci dice che la musica è il calice che contiene il vino del silenzio.

0: Raga, oh, fermi, ma andannate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando sta dannà, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio when you run away imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, e allora tutti pronti per una

vostra antenna del cuore, perché proprio la vostra radio di fiducia che ci dà lo spazio di mezz'ora quotidiano proprio a quest'ora per poter aggiornare un po' su quelle che sono le preziose lame rotanti della nostra graduatoria che ha 25 posizioni. In ogni puntata abbiamo da fare il focus su 8 tracce, poi la numero 1 la teniamo nascosta tra virgolette per la puntata di weekend, tra virgolette, perché? Perché gli esperti, facendo un semplice calcolo, riescono ad intuire di quale traccia poi va a trattarsi. Però non dobbiamo fare giochi di enigmistica, dobbiamo invece ascoltare tanta buona musica, e si parte da una signora davvero incantevole che ci ha fatto sognare al tempo delle Spice Girls. Allora

Ritornato Roar Like Thunder, super album che contiene questa Come On. In attivo come sempre sul rullino di marcia, Gran Rock and Roll, Buck Cherry, Ramstein.

Total Blend. Sono in salita di 2 gradini e dalla 11ª si portano in 9ª. Siamo già in posizione 6. Ci risparmiano la fatica perché il titolo lo annunciano loro. Let's get rock, let's get rocked.

di questo album particolare che raccoglie alcune versioni davvero insolite per gli amatori, insomma, che sanno riconoscere una versione dall'altra, anche se questa è piuttosto fedele all'originale. Si parla di Deep Leopard e lì si ascoltano, stabili in zona 6. Siamo arrivati

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Stati Uniti-Iran, Trump annuncia la sospensione dell'attacco all'Iran già programmato per le prossime ore, determinante l'intervento dei paesi del Golfo. Israele blocca ancora la flottiglia, tra i fermati anche 12 attivisti italiani. Tajani ne chiede il rilascio immediato per le opposizioni e l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali. Sparatori in un centro islamico a San Diego, California, 5 le vittime, inclusi i due sospettati tra i 17 e i 19 anni. La tragedia dei SUP italiani alle Maldive: oggi iniziano le operazioni di recupero dei 4 corpi ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi. In quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti, e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. Ribadita anche la necessità di una tregua in più fasi ma duratura e la disponibilità ad una graduale riapertura di Hormuz. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Preoccupazione per le sorti degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza, arrestati ieri in acque internazionali al largo di Cipro dopo un abbordaggio da parte delle forze israeliane, tra loro anche 12 italiani. I manifestanti, oltre 300, sono stati trasferiti su una nave diretta ad Ashdod. Almeno 38 le barche intercettate, altre 12 stanno proseguendo la navigazione. Sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che abbiamo imposto ai terroristi di Hamas, e il commento di Netanyahu, il ministro degli esteri Tajani ne chiede l'immediato rilascio e ha esortato Israele al rispetto del diritto internazionale. Le opposizioni parlano di un ennesimo e inaccettabile piano di pirateria internazionale. Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati con feriti d'arma da fuoco autoinflitte. Tra le vittime anche una guardia di sicurezza. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata, un'isola dell'atollo Vavu. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità delle Maldive specificano che solo 3 ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. L'uomo, che non è né cristiano né musulmano praticante, ha chiesto una Bibbia e di parlare con un prete. La pista del terrorismo viene esclusa dal Ministero dell'Interno. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 4 feriti. È cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni, alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
3: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25esimo congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16esima riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM-ETS, ordinario di genetica medica, Università Van Vitelli di Napoli.
4: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili, e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
3: Tra queste, un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
5: È uscito recentemente questo nuovo farmaco, vamorolone, che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi, ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi, ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
1: Calcio, aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big, da Conte a Mourinho a Guardiola.
6: Arriva, vince e se ne va dopo due anni, unica eccezione con la Juventus, tre anni con tre scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga, dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Così è cos'ha Radio Show con Stella e Teo.
1: Ma ciao
0: a tutti i nostri ascoltatori.
1: Si parte. Nuovissima puntatona. Oggi vi portiamo a mangiare qualcosina.
0: Sai che io ti giuro, oggi
1: hai te sempre fame.
0: Io credo di avere il verme solitario, come si diceva una volta. Perché ho sempre fame.
1: Va bene, allora se hai fame io direi di partire, così andiamo subito al sodo.
0: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Così e Cosà, radio show, arriviamo noi puntualissimi nella vostra giornata a portarvi uno spicchio di sole o di pioggia, no, di sole.
0: Un raggio di sole.
1: Senza niente da dire, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei fantastica. C'è poesia per me.
0: Scusa, me la godo tutta.
1: Intanto praticamente amore. Basta. Direi che basta. Ho dato troppo.
0: No, me la stavo godendo, perché che capita raramente che tu mi canti queste cose.
1: Anche tutte,
0: capito?
1: Le parole,
0: può essere,
1: no.
0: Però sono adattate alla tua,
1: sì,
0: al tuo momento.
1: È vero.
0: Quindi va bene così.
1: Allora ragazzi, nella nostra super rampa di lancio vi abbiamo detto che oggi si parlerà di cibo.
0: Di cibo, ma in maniera alternativa. Sì, esatto. Perché noi pensiamo al fast food e ci viene fame, ma ragazzi, vogliamo vedere il fast food sotto un altro punto di vista.
1: BTS featuring Suga, Sweet Melody.

0: Così è cos'ha, radio show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e ovviamente i nostri ascoltatori più attenti ci hanno fatto sapere, anzi mi hanno fatto sapere a diretta at cosiecosa.com che ho sbagliato a dire il
1: titolo
0: della canzone.
1: Sono attentissimi i nostri ascoltatori.
0: Chiedo scusa, la ripeto, erano i BTS featuring Suga, Swim, il Melodic Remix. Ecco, adesso,
1: ecco, adesso
0: detto
1: è perfetta.
0: Giusto,
1: ok, adesso giusto. È perfetta. E allora torniamo al nostro argomentone. Il nostro argomentone qual è? È quello dei fast food. Ma di solito quando si parla di fast food si parla di panino, patatine, bibita, eccetera. Invece no, noi ne vogliamo parlare in un altro modo, cioè li vediamo da un altro punto di vista. Per esempio, quando siete con gli amici, non sapete dove andare, che si dice? Non diamo il nome della
0: catena.
1: Andiamo
0: alla grande M, ecco, diciamo.
1: Ecco, andiamo alla grande M. Esatto. Oppure andiamo da
0: al BM.
1: Ma insomma, in tutti questi posti che sono praticamente i fast food, alla fine ci sono, è un luogo di incontro.
0: Sono diventati luoghi di aggregazione, centri sociali, perché alla fine all'interno di questi ristoranti ci si va semplicemente per compagnia.
1: Sì, è vero.
0: Ma anche per lavorare.
1: Esatto, infatti ci sono anche le prese per attaccare PC, eccetera, eccetera. Quindi per incontri di lavoro si apre il PC e si fanno incontri di lavoro. Per fare amicizia. Perché alla fine qualcuno lo trovi.
0: Per fidanzarsi.
1: Perché no? Per incontrare l'anima gemella.
0: Vedi,
1: e lì sono d'accordo. Po' meno nel nostro argomentone prima della settimana scorsa, dell'argomento dell'appuntamento al buio. Qua invece sono un pochino più d'accordo. Poi se volete vi estrapolo anche questo pensiero.
0: Oh, ma certo, noi siamo qua apposta. Siamo qua apposta per sapere il tuo pensiero. Tutti vogliamo sapere.
1: Volete sapere il mio pensiero?
0: Scriveteglielo tutti, vogliamo il tuo pensiero.
1: Allora, quello dell'anima gemella, no? Perché qua si parla anche di trovare l'anima gemella, perché no? Sai, un incrocio di sguardi.
0: Bello,
1: io penso che il colpo di fulmine, quindi il ritrovo dell'anima gemella, sia proprio così, casuale.
0: Super fortuito,
1: perché già nel momento in cui due persone decidono di vedersi per incontrarsi in un appuntamento al buio, stanno già decidendo di fare qualcosa di particolare. Invece no, il colpo di fulmine deve essere così casuale, completamente casuale.
0: Mentre ti stai strafogando un milkshake che sono durissimi da tirare su,
1: che ti vengono gli occhi di fuori, praticamente ci sarà un'altra persona dall'altra parte che ti guarda e dice che bello però quell'uomo.
0: Bello, sì, è vero. Allora, cari amici, visto che siamo in questo argomento, vogliamo sapere da voi qual è la cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food, a parte mangiare, cioè quello che avete fatto mangiando non vale.
1: Non ci interessa.
0: Tutto il resto siamo qua pronti ad ascoltarvi e a spiegarvi.

0: bella Così e Cos'ha Radio Show. Allora, vi abbiamo chiesto la cosa più stravagante che abbiate mai fatto in un fast food. Voi state iniziando a scriverci, poi più tardi leggeremo anche i vostri messaggi, e vi ricordo di scriverci a diretta@cosiecosa.com senza gli accenti.
1: Sì.
0: Giusto? Però
1: quando si parla di fast food come luogo di aggregazione,
0: esatto,
1: non si può non nominare
0: dove tutto è nato
1: un locale di Milano che si chiama Al Panino, in Piazza,
0: sì,
1: Liberty,
0: sì,
1: che è stato il primo ritrovo abituale del nucleo del famoso gruppo dei paninari.
0: Dei paninari, quindi già negli anni '80 i fast food erano un centro
1: di aggregazione
0: sociale, e i paninari che poi hanno caratterizzato tutto il decennio degli anni 80, personaggi proprio iconici della Milano, ma che poi si sono sviluppati in tutto il nord Italia, in tutta Italia, e addirittura abbiamo espatriato questa moda, siamo andati in Svizzera.
1: Esatto. E cosa avevano di particolare? Capi di vestiario, accessori di note marche italiane o straniere. Io mi ricordo i miei,
0: sì,
1: pantaloni di nylon.
0: Tu probabilmente l'hai vissuta,
1: sì, certo,
0: questa fase.
1: Io andavo in giro con la camicina con sopra i camioncini del latte, robe varie, con i pantaloni con il risvolto, che erano quelli classici della Naioleari,
0: certo,
1: con le Timberland. Per forza, cioè.
0: Allora, per i più giovani che ci stanno ascoltando, sicuramente non hanno la minima idea, insomma,
1: di
0: cosa sia stato il fenomeno dei paninari. Ecco, per spiegarvelo, diciamo che sono un po' i fighetti del giorno d'oggi.
1: Sì,
0: dai,
1: esatto,
0: quelli,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: sostanzialmente,
1: sì,
0: si vestivano tutti precisi, avevano,
1: sì,
0: delle marche a cui non potevano fare a meno.
1: Esatto, esattamente.
0: È bello sottolineare che il paninaro poi ha portato quella che è diventata successivamente la Milano da bere, quella ancora,
1: esatto,
0: più
1: molto,
0: fighetta, molto
1: sì, perché in realtà è iniziato tutto
0: anche,
1: da lì,
0: facoltosa,
1: esatto, però pensate che è iniziato tutto in un piccolo fast food.
0: È vero, un po' come succede adesso,
1: come succede adesso perché alla fine adesso quando non vuoi, non sai dove andare, vai al fast food
0: anche perché trovi tutto quello che ti serve, quindi prese di corrente piuttosto che mangiare qualcosa, bere qualcosa.
1: Confessiamo questa cosa,
0: Teo,
1: noi abbiamo un amore snaturato per il fast food, ne abbiamo in particolare che penso avremmo girato tutti quelli,
0: sì,
1: dell'Interland,
0: sì,
1: milanese,
0: sì,
1: della Brianza, li abbiamo girati tutti, perché noi quando non sappiamo dove andare abbiamo l'appuntamento fisso, te e macarons,
0: che sono i più pessimi macarons
1: mai assaggiati, ma non so perché cavoli sono sempre buonissimi quando li mangiamo insieme.
0: Di polistirolo. Allora, ci state scrivendo,
1: divento una sfittinzia per chi non lo sapesse. La sfittinzia era la donna del paninaro,
0: la sfittinzia
1: del Teo.
0: Allora ragazzi, continuate a scriverci perché fra poco leggeremo i vostri messaggi, la cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food.

con Così è Cos'ha Radio Show. Fino a pochissimo tempo fa vi stavamo parlando dei fast food come luogo di aggregazione della storia dei paninari. Tra pochissimo torniamo da voi, ma nel frattempo ci ascoltiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: Sai cos'ha? Radio Show Max Pezzali featuring Eros Ramazzotti, come nei film, ed è un bel viaggio anche questo, insomma, nella storia tra gli anni sì. 80 e gli anni 90, un po' si sposava con il tema,
1: con il tema.
0: Stavamo parlando dei paninari, che ovviamente sono stati un fenomeno culturale sì. degli anni 80, nati ovviamente da un piccolo paninaro, un negozio di panini, che poi è diventato, possiamo dirlo perché non esiste più, la catena Burghi di San Babila a Milano.
1: Burghi di San Babila è veramente il nostro centro nevralgico della nostra adolescenza.
0: E vi abbiamo chiesto, insomma, a voi cosa avete fatto di strano, stravagante in un fast food che non sia mangiare, quindi tutto quello che non è mangiare.
1: Allora, vi dico, Silvia dice: ho fatto un colloquio di lavoro lì e mi hanno assunto, non era previsto, ero solo entrata per un hamburger.
0: Ecco, vedi? Fantastico.
1: Cioè, pensa che fortuna.
0: Tra l'altro, lei era entrata per un hamburger e, adesso ve lo diciamo così, esiste l'hamburger più caro e costoso del mondo, che costa 9.450 euro.
1: Ma io dico, come può fare un hamburger a costare così tanto?
0: Vedi, perché è una carne super pregiatissima, particolarissima, e lo fanno solo su ordinazione.
1: Tra l'altro ha il patto di riservatezza e ha una lunghissima lista d'attesa, ma proprio lunghissima.
0: Torniamo ai messaggi. Davide: non c'entra il cibo, ho lasciato la mia ragazza al tavolo mentre arrivavano i panini, lei ha mangiato da sola, io sono uscito. Questa non è tanto bella,
1: però
0: l'abbiamo detto
1: niente,
0: anche
1: dai.
0: Prima perché al fast food, i muri dei fast food vedono
1: sì,
0: tantissime cose.
1: Ho fatto amicizia con uno sconosciuto in fila, siamo ancora amici dopo 5 anni, questo mi piace tantissimo.
0: Bellissimo questo.
1: Sì, è bello.
0: E poi Silvia scrive: ho finto di essere una turista straniera per non farmi riconoscere da una persona che conoscevo.
1: Questa è grande, Silvia, grandiosa. Marco dice: una volta ho fatto tutta una discussione filosofica sulla vita alle 2 di notte con gente mai vista prima, tipo terapia di gruppo improvvisata.
0: Vedi, ci sta.
1: Grandissimo.
0: E poi è il top, che sicuramente, io sono sicuro che questa cosa è successa a tutti.
1: Sì.
0: Purtroppo non si è firmato,
1: no.
0: Ma scrive: nel parcheggio, diciamo che non abbiamo mangiato, ecco, poi siamo rientrati come se niente fosse.
1: grandioso.
0: Complimenti a voi, i famosi parcheggi dei fast food.
1: Ma facciamo in tempo a leggerne un altro?
0: Vai, questo.
1: Mi piace tantissimo. Ho lasciato un bigliettino con il mio numero sul vassoio di una ragazza, non mi ha mai scritto, ma tentare.
0: Sei uno di noi.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ed eccoci al momento che la vita l'è bella. Oggi non abbiamo voluto fare la nostra classica.
2: Oggi no.
1: Perché? Perché abbiamo trovato due grandi della comicità.
2: Del cabaret,
1: esatto, bravissimo. Che parlano proprio di cibo.
2: Di cucina.
1: Quindi
2: di cibo.
1: Non potevamo non farveli ascoltare.
2: Uno è milanesissimo il Pucci, l'altro è sicilianissimo Cacioppo. Quindi, ragazzi.
1: Dal nord al sud.
2: Buon ascolto.
3: Il classico spaghetto al pomodoro. Quello che costava 7 euro, non c'è più.
4: Guardi, gli spaghetti al pomodoro non li abbiamo, ma abbiamo gli spaghetti al pomodoro derivati dal grano duro, lavorato alla guisa di spaghetto, dal profumo dell'orto rosso valentino, il tutto abbracciato dalla misticanza e dall'amicizia del basilico generoso. Ma vattene a fanculo, 25 euro per uno spaghetto al pomodoro normale. Chiedi, mi fa un nodino di vitello? No, non ce l'ho. Abbiamo il reale del sanato della Formicana, del Granducato, dello Guccione, della Fagiola, 38 euro. E poi ti porta, è un nodino di vitello, normale. Poi ci sono i ristoranti a chilometro zero, quelli mi fanno impazzire, dove i cibi hanno la tracciabilità. Per esempio, se ordini un branzino, dicono, ah, guardi, questo branzino viene da un allevamento, il nome del branzino è Gianni, è nato a Borghetto Santo Spirito, la mamma è stata pescata 2 mesi prima a Varazze e soffre ancora perché ha perso il figlio e settimana scorsa era a Chi l'ha visto. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ci sono i ristoranti indiani, tu entri, ti accoglie, il cameriere ti fa... Gadengarabandandara, dingarandara. Tu dici, indiano? No, la dentiera, sto mettendo a posto la dentiera.
5: Io mi ricordo 20 anni, 30 anni.

0: Mi fa organizzare
1: questa
0: una cena a casa,
1: arrivavano 10 amici,
0: una carbonara, un salame, un formaggio, due bottiglie di vino, se passava la serata. Adesso organizzi la cena, sembra di essere in clinica. Erano 10 persone, io sono celiaco, io vegano, io allergico al glucosio, io non mangio il pomodoro, io non mangio il prezzemolo, il mio togli l'aglio. Di là c'è il frigo, vedi che trovo e batterà a fangolo. C'è qualcuno che ha dei problemi gravi, delle intolleranze, delle allergie, non ci può fare niente, però ormai mi pare che è diventata una moda. E fa chic, fa elegante uno che è allergico. Fa raffinato. Io se mangio un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un prurito, guarda, una cosa indicibile. Uno che mangia tutto, uno che è una persona normale, sembra lui il malato. Ma tu sei allergico? No, ci sei intollerato? No, ci mangio tutto, sai che è un porco, una bestia. Mangia tutto, non ci fa niente.

0: Cos'ha Radio Show, ai microfoni sempre io, me medesimo, Teo e la nostra fantastica Stella. Oggi stiamo parlando di cucina, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Sì, sì, abbiamo parlato dei fast food come centri sociali,
1: sì.
0: Abbiamo ascoltato due clip bellissime di Cabaret del Pucci e di Cacioppo e adesso arriviamo tra pochissimo con le parole più abusate e fastidiose della cucina.

0: Saif con Tu mi piaci tanto, e a me questa canzone piace tanto, che tra l'altro è una canzone di Sanremo, vero?
1: È vero, sì, una canzone di Sanremo, sì, sì.
0: Mi piace, mi piace. Allora, poc'anzi dicevamo che avremmo parlato delle parole più abusate e fastidiose in cucina. Vai Teo,
1: adesso
0: sfogati.
1: Ne ho per tutti, ne ho per tutti.
0: Vai.
1: Perché io sono veramente stanco di sentire in TV, da tutte le parti, quando si usano gli stessi aggettivi 3 milioni di volte per le cose. Ad esempio, scomposto. Ma basta, basta. Che perché
0: poi,
1: le
0: che
1: robe scomposte
0: dire?
1: Sono una porcheria.
0: Perché mi devo perché mangiare il cannolo alla siciliana,
1: esatto,
0: scomposto?
1: Ho una crostata scomposta che devi prendere col cucchiaino la marmellata, con un altro pezzo ma basta, cioè fai
0: ma
1: la
0: basta
1: crostata normale, no? Cioè,
0: oppure il tiramisù scomposto,
1: ma che cos'è?
0: Che me lo devo fare io, sì, ma se me lo devo fare anche io allora me lo faccio a casa.
1: Ma esatto, ma anche questa roba non la condivido. Poi rivisitazione, cioè allora una cosa rivisitata è una cosa nuova, è inutile dire una rivisitazione della carbonara, primo perché non è carbonara ma è un'altra roba,
0: esattamente,
1: esatto. E poi un'altra cosa che mi sta veramente antipatica è usare i nomi originali appropriati alla parte veggie vegan, cioè l'hamburger vegano non esiste.
0: Ok,
1: l'hamburger è di carne, quella roba lì che mangiate voi vegana
0: è una frittella
1: cosa
0: di verdure,
1: ecco, quindi chiamatela frittella di verdure.
0: Va bene, va bene. Poi c'era anche un'altra parola che ti dava fastidio,
1: sì,
0: che era
1: tantissimo, quando dicono della nonna,
0: no,
1: i profumi della nonna, questo ragù al profumo della tradizione di mia nonna, questo sembra che essere tornati al tempo di mia nonna. Mia nonna, adesso ve lo dico, mi perdonerà, non ha mai
0: la
1: cucinato
0: nonna
1: un cazzo.
0: Esatto.
1: Okay, mai,
0: ma il nonno faceva un risotto,
1: quindi,
0: meraviglioso.
1: Quindi dire che le cose della nonna è sessismo a casa mia, bisogna dire è del nonno.
0: Va
1: no,
0: bene, va bene. Sai, c'è un'altra cosa che mi dà fastidissimo, proprio fastidissimo, sono i diminutivi. Per esempio, il pesce diventa
1: il pesciolino.
0: La cucina diventa una cucinetta.
1: Sì.
0: Le verdurine, minchia, quando dicono le verdurine, le verdurine. Ma perché le verdurine? Mica sono una bambina che devo mangiare le verdurine. Cioè io le verdure le mangio intere.
1: Sono sicuro che ce ne saranno molte altre e che anche voi avete vi siete proprio, ne avete proprio piene di parole che ormai sono abusate, no? Cioè,
0: sì, sì, abusatissime.
1: Ce ne sono altre.
0: Per esempio, quando si parla di chilometro zero, spieghiamo una cosa:
1: ecco,
0: che a chilometro zero non vuol dire che è realmente a chilometro zero,
1: esatto,
0: perché altrimenti vuol dire che la persona che ci sta cucinando la roba è lo stesso che nell'orticello di fianco,
1: esatto,
0: al ristorante
1: non succede
0: ce
1: quasi
0: lo fa
1: mai
0: a chilometro,
1: cioè,
0: zero.
1: Cioè, rarissimo.
0: Non
1: rarissimo,
0: è così.
1: No.
0: In realtà si parla di un tot di chilometri intorno al ristorante, però
1: sì,
0: perché chiamarlo chilometro zero?
1: Perché fa figo, perché, perché sì, perché
0: zero,
1: se tu dici io faccio una pasta al pomodoro a chilometro zero la puoi mettere fuori a 30 euro, se dici faccio una pasta al pomodoro 8 euro,
0: esatto. Oppure c'è un altro termine che è abusatissimo, ma
1: sì,
0: proprio abusatissimo, che è emulsione.
1: Ecco, esatto. Si
0: perché
1: fanno le emulsioni di qualsiasi cosa.
0: Di qualsiasi cosa.
1: Sì, sì.
0: In realtà non sono emulsioni, ma sono semplicemente il tritatutto. Com'è che si chiama? Il
1: mini primer.
0: Che entra nel contenitore e trita tutto.
1: Sì, è così, è così. Vabbè,
0: lo so. È così.

0: questa volta è venuto a trovarci il nostro amico Crepe, che era da un po' in
1: è
0: effetti
1: vero.
0: Che mancava,
1: sì.
0: Ma non potevamo non mettere questo video, perché
1: questa clip
0: perché in effetti parla proprio di amicizia
1: è vero.
0: Un po' si aggancia a tutto quello di cui abbiamo parlato
1: oggi. Certo, abbiamo detto che i fast food sono un centro di aggregazione sociale e si formano amicizie, si va in compagnia, e quindi secondo me vale la pena quello che ha da dire il nostro
0: allora,
1: amico Crepe.
0: Ascoltatelo e poi torniamo da voi.
2: Pensate, tu hai amici su Facebook, un'altra bestemmia. I tuoi amici sono quelli che quando starai male vengono alle 3 di notte in vestaglia a dire cosa diavolo è successo. Capisci? Prendo un taxi in pigiama, l'ho visto fare io. Gli amici vengono e tu sei giovane, ma ti capiterà, perché è la vita. E ci sarà un giorno in cui ci sarà un funerale, e in fondo a quel funerale incontrerai due ragazze che non vedevi magari da 5 anni. Quelle sono le amiche, perché convivono con te in quel momento di dolore. Il dolore crea l'amicizia. Il dolore non vuol dire massacro, vuol dire hai quella cosa che ti la devi condividere anche nel silenzio.
0: E rieccoci. Allora, di cosa parla il nostro amico Crepe nel nostro momento good vibes,
1: delle
0: di vibrazioni
1: vere,
0: positive,
1: delle amicizie vere,
0: non quelle dei social,
1: non quelle
0: dei mi piace, non quelle che a cui devi far vedere qual è la tua vita, che non è quella reale,
1: è vero,
0: ma quelle che quando hai bisogno davvero, come dice lui, se io sto male alle 3 di notte so che se chiamo
1: posso
0: qualcuno,
1: contare su di te,
0: posso sapere che quella persona arriverà.
1: Eloquente l'esempio che fa, che prima o poi bisognerà andare a un funerale di qualcuno,
0: è vero.
1: E lì quando ti guardi intorno effettivamente Vedrai chi è veramente amico, chi lo è stato e chi purtroppo non lo era.
0: Chi purtroppo non lo era. E guarda, e in questo io devo dire che un anno fa è venuto a mancare mio papà.
1: Sì.
0: E al funerale di mio papà io davvero ho trovato qualcosa che avevo dimenticato da tempo.
1: Bello, questo è molto, molto, molto bello.
3: It

0: Bilancia, oggi mi faccio l'oroscopo.
1: Ti fai l'oroscopo?
0: Mi faccio
1: l'oroscopo. Ma vale questa cosa?
0: Beh, certo. Mondo ci sono anche tantissime altre bilance, no?
1: Cioè,
0: lo faccio a me e a tutte le altre.
1: Vero.
0: Cara Bilancia, il partner potrebbe essere più impulsivo del solito questo mese, rompendo così la tua ricerca di equilibrio. Ti senti desiderata, ma anche un po' messa alla prova. Cerca di ritrovare la tua armonia emotiva, altrimenti il piacere perde di intensità. Se sei single, potresti incontrare uomini troppo diretti, quasi competitivi. L'eros funziona quando c'è complicità. E allora, ti do il mio consiglio sexy.
1: Sì, vediamo un po'.
0: Giocate a obbligo verità.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Questo è il gioco della bottiglia, sono i miei preferiti.
0: Ecco, perché? Perché un po' ci si racconta e un po' ci si diverte.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Scorpione, maggio ti accende in modo potente, ma anche molto complesso. Il desiderio è profondo, viscerale, quasi totalizzante, e non ti accontenti di mezze misure. Se la tua partner non regge la tua intensità, nascono tensioni o giochi di potere. Potresti essere anche attratto da una persona magnetica, ma altrettanto dominante, e lì il rischio è uno scontro che diventa reale.
1: Nascono
0: i problemi. L'eros è forte, ma non è mai solo fisico. Vuoi connessione, verità e intensità autentica. Potresti anche incontrare un nuovo amore. Qui si parla anche di ufficio.
1: O in un fast food. Chi
0: oppure
1: può dirlo?
0: In un fast food. Ecco. Il mio consiglio sexy: giocate a dadi. Ovviamente, dadi sexy, quindi tipo massaggia, bacia, sussurra, sicuramente falsare l'hype. E non solo.
1: David Guetta, sexy.

0: oggi patologi, oggi ricomincio io, però non mi sto strizzando niente.
1: Ok.
0: Allora, bene. Oggi è un po' particolare l'argomento,
1: oggi
0: perché
1: è un po' scientifico,
0: è un tonji
1: super
0: ma anche non del tutto scientifico, perché praticamente ci è capitato di leggere un piccolo articoletto dove spiegava che gli spermini,
1: ecco, sì, i girini
0: sì, in assenza di gravità, quindi nello spazio,
1: sì, non funzionano,
0: perdono, sì, nel senso che perdono l'orientamento, ecco. Uno va a destra, ecco, uno va a sinistra, non si capisce niente, capito?
1: No, perché allora se fate già parte del famoso club dei 10.000
0: metri,
1: uno dice perché non andare a 100.000 metri,
0: esatto,
1: no? E quindi la NASA sta studiando questi fenomeni all'interno delle capsule spaziali nello spazio. Tra l'altro poche settimane fa hanno circonnavigato la Luna, lo sappiamo,
0: sì,
1: tutti, Artemis,
0: sì.
1: E in questo frangente hanno fatto degli studi su questa cosa qua, che quindi fare sesso in altissima quota, non in 10.000, ma
0: rende gli spermatozoi,
1: sì,
0: instupiditi.
1: Oltre al fatto che diventa veramente complesso,
0: ma
1: proprio
0: perché adesso
1: averlo un rapporto.
0: No, aspetta, adesso ve lo spiego, perché questa cosa mi ha affascinato tantissimo.
1: Prego.
0: Allora, per il terzo principio di Newton, sulla dinamica dei corpi, cosa succede? Che
1: Se la coppia
0: rimane attaccata,
1: sì,
0: i loro movimenti si contrapporranno e di conseguenza le loro azioni non cambieranno la loro velocità.
1: Quindi non puoi spingere.
0: Cioè, come fai? Rimani attaccato e non spingi. Cioè, rimani lì e speri, come il mio cane quando non trova l'acqua nella ciotola, che prima o poi qualcosa accada.
1: Sì.
0: Altrimenti, se i loro movimenti si contrappongono, la conseguenza che le loro azioni cambieranno la loro velocità.
1: Ecco, questo.
0: Quindi,
1: è complicatissimo.
0: Lo so, ma fondamentalmente cos'è? Se rimani lì fermo, i corpi si allontanano.
1: Se invece
0: cerchi di avvicinarti, vai più veloce.
1: Beh, fantastico.
0: Si capisce niente. Quindi il problema qual è? Che i girini si fanno i fattacci loro e vanno rimbambiti. E i corpi non riescono ad avvicinarsi, ad allontanarsi. Se si avvicinano troppo, cambiano velocità, è un casino. Insomma,
1: allora,
0: dai,
1: visto che non tutti possono provare l'esperienza di viaggiare nello spazio, potete simulare questa cosa facendolo in acqua.
0: è vero,
1: scritto nell'articolo. Se volete provare l'ebbrezza di questa cosa, dovete provare a farlo in acqua e vedrete che non sarà.
0: Se poi usate anche il moto ondoso,
1: esatto,
0: siamo a posto.
1: Lì c'è anche la complicanza del moto ondoso,
0: però secondo me lì i girini prendono la loro dimensione, è il movimento che ha,
1: esatto,
0: un'altra difficoltà,
1: è la simulazione della terza dinamica di quella roba lì che hai detto te. Vabbè. Poi dopo arriva il bagnino e vi caccia
0: via.
1: E poi prende a calci, quindi la dinamica sarà un'altra, ma fa niente, voi ci avete provato e andrete fieri dalla vostra simulazione.

0: Jamiroquai con Space Cowboy. A proposito di,
1: beh, certo,
0: di cowboy,
1: scelta, insomma, non a caso,
0: si parlava appunto di cavalcamenti, sì, quindi
1: vabbè. Nello spazio,
0: tra l'altro, oppure nell'acqua, come in fondo, come volete provare.
1: Beh, qua si può provare solo nell'acqua.
0: Qua si può provare
1: la
0: solo
1: gravità,
0: nell'acqua.
1: Purtroppo ce la dobbiamo tenere.
0: Va bene. Allora, siamo sul finale della nostra puntata. Abbiamo fatto un giro enorme oggi,
1: sì, ma tutto connesso.
0: Ma tutto connesso. Cioè, siamo connessi?
1: Siamo connessi?
0: Siamo connessi. E siamo arrivati sul finale. Quindi vi salutiamo,
1: sì,
0: e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Io vi mando un bacio gigante.
1: E da parte mia un buon allenamento subacqueo. Posso dire?

0: le novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

Joe Cocker con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica è tempo di novità, al primo ascolto c'è Erp.

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione, Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tenny.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci
1: sì,
0: un po', no, perché
1: siamo proprio dal vivo.
0: Questo è un singolo che al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. Quest'estate, la scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo che è We Play. Esatto, che è stato anche un featuring con Ivy, però stiamo già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi, e successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi, grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: questa è Call Me nella sua versione Lumi Oggi, nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora Musica.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Si intitola Se ti ricordassi, il nuovo singolo di Empi, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Invece già da qualche settimana vi stiamo proponendo la nuova canzone di Salvo Buono.

Salvo Buono, ho imparato a volare, è il titolo del suo nuovo singolo. Salvo Buono, che è stato anche nostro ospite nello spazio Interviste. Per l'estate 2026 esce per Elena Presti il nuovo singolo Amor Perdido.

0: ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente. Questo era Contraddizioni, il singolo firmato Smith, il collettivo, tra le nostre novità della settimana ad alta rotazione. È arrivato il momento dei ricordi, arriva un classico.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1986, quando Antonello Venditti cantava Giulio Cesare.
2: Era

Antonello Venditti oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato a Giulio Cesare a ricordare l'anno dei mondiali e tutte le cose che ci fanno tornare indietro nei ricordi. Non a caso questo insomma è l'angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torna in onda Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla. Ancora.

0: Walter Pilati,
1: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studio,
0: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

ci siamo, siamo nell'angolo dei ricordi, significa che torniamo indietro nel tempo e andiamo a riascoltare una hit del passato. 1977, a quasi 50 anni, Si viaggiare, della grande Lucio Battisti.

viaggiare, Lucio Battisti. Pensate che questo era il retro del 45 giri Amarsi un po', eh? Altro grande successo di Lucio Battisti. Oggi qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi.

0: Andiamo.
1: Non importa se è tardi, andiamo, canta Elena Camo nel suo nuovo singolo che si chiama Quando. Altra novità al primo ascolto, GTRL più Z, solo amore.

Arrivano CTRL più Z con il nuovo singolo che si intitola Solo Amore, brano dal carattere molto rock tra le novità di oggi Aura Musica, che chiude con un'altra novità, il singolo di Clara Moroni, Lacrime dal Cielo. Io ce l'ho.

0: finale rock oggi qui a Ora Musica, tra i CTRLZ prima e Clara Moroni adesso, con questo singolo che si chiama Lacrime dal Cielo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Stati Uniti, Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump sospende un attacco pianificato, determinante l'intervento degli alleati del Golfo. Israele blocca ancora la flottiglia, tra i fermati anche 12 attivisti italiani. Tajani, si rispetti il diritto internazionale. Il doppio femminicidio nel napoletano, due donne uccise in un cantiere abbandonato da un uomo reo confesso. Partita la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, studierà lo scudo magnetico della Terra che ci protegge dalle tempeste solari.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. Sospesa per ora la ripresa della guerra statunitense all'Iran, Trump, pressato dai paesi del Golfo, intravede nuovi sviluppi negoziali.
2: Ho sospeso un vasto attacco programmato per oggi all'Iran. Adesso c'è la possibilità di sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti a scatenare una guerra su vasta scala. È l'ultima presa di posizione di Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente USA, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, alla luce di possibili nuovi risvolti nelle trattative, di cui però non si conoscono i dettagli né su quali tavoli siano eventualmente maturati. Teheran deve rinunciare al suo programma nucleare e a detenere uranio arricchito, ha ribadito poche ore fa tramite portavoce la Casa Bianca. Washington ancora ieri aveva respinto l'ultima controproposta iraniana, giunta tramite i negoziatori pakistani, di una lunga sospensione del suo programma di arricchimento dell'uranio. La Repubblica Islamica avrebbe però chiesto che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ribadite infine la richiesta di una tregua duratura e la disponibilità ad una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i due presunti attentatori, due giovani di 17 e 19 anni. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria mortale per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. Preoccupazione per la sorte degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza, arrestati ieri in acque internazionali al largo di Cipro dopo un abbordaggio da parte delle forze israeliane. I manifestanti, oltre 300, sono stati trasferiti su una nave diretta a Ashdod. Tra le persone arrestate anche 12 italiani, il ministro degli esteri italiani.
3: Siamo in contatto con la nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato. Abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele che devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, e anche qualora dovessero essere fermati i cittadini italiani devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.
1: Le operazioni di recupero dei corpi dei quattro subitaliani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate nella massima prudenza. Lo fa sapere in una nota Dan Europe, l'organizzazione scientifica che con il suo team specializzato condurrà le forze maldiviane nelle difficili operazioni di recupero. I corpi delle vittime sono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro storico a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. L'uomo, che non è né cristiano né musulmano praticante, ha chiesto una Bibbia e di parlare con un prete. La pista del terrorismo viene esclusa dal Ministero dell'Interno. Attesa della convalida del fermo di Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel napoletano.
4: I corpi delle due donne sono stati trovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Si tratta di una 29enne del casertano e di una 49enne di origini ucraine. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zone e che ha visto un uomo entrare nel cantiere in compagnia per poi uscire da solo poco dopo con una borsetta in mano. Fermato un 49enne di Santa Anastasia, in provincia di Napoli. Mi sono difeso durante una lite, avrebbe detto agli investigatori. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato scorso. Avevamo pattuito 100 euro, ma poi abbiamo discusso perché lei, sostiene l'uomo, voleva 50 euro in più. Quindi l'avrebbe spinta nella tromba delle scale e poi avrebbe anche provato a recuperare il corpo con una fune senza però riuscirci. Il giorno dopo l'altro omicidio, anche in questo caso, a scatenare la lite con la 49enne ucraina, sarebbero stati i soldi, 80 euro il prezzo pattuito e 35 per l'albergo. Lui invece l'avrebbe portata nelle palazzine abbandonate dove, dopo un'accesa discussione, si sarebbe difeso, a suo dire, da un'aggressione della donna, spingendola e facendola cadere nel vuoto. L'uomo è ora accusato di duplice omicidio. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, ha spiegato il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre per comprendere appieno il funzionamento di questa difesa contro l'incessante attacco del vento solare. A un mese dalle elezioni per la presidenza della Federcalcio, fissate per il prossimo 22 giugno, continua il confronto a distanza tra i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. In occasione di un evento celebrativo della stagione di Serie A femminile a Roma, Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione al futuro compito, mentre Abete sottolinea la necessità di evitare contrapposizioni.
5: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente. C'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
6: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
13: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
13: Albi S,
10: Matteo Rossi di
11: House Music, Michael Flower.
9: Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
13: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Beata impazienza! Allora, abbiamo spoilerato. Chi è che ha riconosciuto?

dei non si sa chi, ma sì, che sono proprio loro, sono tornati, super album anticipato da un singolo che già la dice tutta.

a zona 20 questa settimana, sono stati più in alto, però insomma dopo diverse settimane eccoli qua un po' in retrocessione. Stessa sorte anche per Leonard Skinner.

dominato gli ultimi decenni di rock and roll, invece Lynyrd Skynyrd sono senz'altro meritevoli di una pennellata di evidenziatore in multicolor. Free As Bird è l'ultimo album molto atteso dalle schiere innumerevoli di fan, e c'è anche dentro questa Game Back My Ballets. Si parla adesso in italiano con l'accento però rigorosamente spagnoleggiante, perché arriva dalla Colombia ma ormai è italiana a tutti gli effetti. Allergy Queen, Dio meraviglioso.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con Jafar Tatikon, dice.

Parte la bella stagione e allora o sta per partire, dipende dai punti di vista, può darsi anche che sia già partita, perché in alcune regioni d'Italia è proprio così. Fatto sta che anche in noi di DJK7 Studio Rosso dobbiamo insomma celebrare quella che è un'altra ricca stagione, grazie un po' al supporto di tutti, delle famose Catwalk Edition, protagoniste, le bellissime dell'estate, che d'estate diventano ancora più belle. Una puntata particolare in cui avremo Alessia Simoncini, tra un po' ci collegheremo con lei, però bisogna dire una cosa, l'argomento è molto molto serio, però io voglio sdrammatizzare, siccome parleremo di sicurezza stradale, siamo contro ovviamente gli incidenti stradali, e da sempre conduciamo delle campagne di corsa solo in pista con le nostre Miss Moto and Cars, con le nostre Motorosis, e lei diciamo sarebbe benissimo da potersi accogliere tra le Motorosis, e chissà che qualche volta non avvenga, ma diciamo

0: filante di Miss Italia dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto.
1: Ciao.
0: Eccoci. Qua abbiamo a volte la regia che zoppica. Ho detto va, non ti sentivo, quindi così. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Ringraziamo anche Antonio Petrino, che conosciamo da vecchia data, e avete da raccontarci di questa bellissima iniziativa. Io, quando ho visto il promo, sinceramente ho avuto la lacrimuccia da dover asciugare, perché è un video molto crudo già nel trailer, e quindi davvero complimenti, molto intenso, e tu sei la protagonista di questa cosa. Parlacene un attimo.
1: Sì, esatto, è la mia prima esperienza in questo campo e sinceramente è stata un'esperienza davvero bellissima, costruttiva, sia a livello personale che a livello professionale. Chiaramente questo progetto è mirato a sensibilizzare su temi di questo calibro. Comunque stiamo parlando di un tema così attuale, ogni giorno sentiamo notizie del genere, purtroppo, quindi vogliamo sensibilizzare, vogliamo cercare di far aprire gli occhi soprattutto ai miei coetanei, comunque ragazzi e ragazzini, sulla sicurezza stradale, sull'importanza del non utilizzare il telefono alla guida, quindi dello stare attenti, di essere prudenti alla guida. Cioè, quando siamo in macchina comunque abbiamo come se avessimo un'arma, diciamo, quindi dobbiamo stare sempre in guardia sia per la nostra vita che per quella degli altri. Quindi è un tema molto attuale e su cui ci teniamo tantissimo a sensibilizzare.
0: Allora, sentiamo un disco, perché questa è la DJK7, e poi torneremo senz'altro sull'argomento tra un po'.

0: Petrino, che è uno sempre con mille iniziative, un microfono felice di eventi live. Abbiamo però, l'abbiamo detto, lo ripetiamo fino alla noia, Alessia Simoncini, che è la protagonista di questo cortometraggio molto intenso, molto crudo sotto certi aspetti, ma se bisogna sensibilizzare bisogna farlo bene, giusto Alessia?
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi avete indossato questa casacca per questa battaglia che prendete frontalmente. Allora, c'è da dire una cosa: bisogna stare, come dicevi tu, concentrati alla guida, questa è una raccomandazione, ma il problema non è il viva voce, perché uno parla e si distrae, perché uno parla anche con i compagni di viaggio, ma c'è gente che purtroppo pretende di scrivere i messaggi mentre guida, oppure appunto di leggerli, e quindi c'è da sorridere per sdrammatizzare, invece è un fatto serio, proprio come sottolineate in questo cortometraggio. E attenzione, perché avete le valigie pronte sempre, perché siete di qua e di là che andate a parlare di questa cosa e poi andate live in teatri, manifestazioni e cose del genere, e naturalmente intervengono, che ne so, parroci, funzionari di polizia, vigili e quant'altro, perché non aspettano che di meglio di poter parlare questa cosa, perché coinvolge tutta la società civile, giusto?
1: Sì, ci stiamo muovendo un po' ovunque, cerchiamo di portare il cortometraggio il più lontano possibile. È vero, sì, intervengono parroci, agenti di polizia, che soprattutto polizia, che ci racconta proprio esperienze vissute tra loro pelle, cioè loro comunque fanno questo lavoro, quindi purtroppo vedono incidenti con i loro occhi, quindi salvano anche vite, e per questo diciamo che è molto importante che il cortometraggio arrivi il più lontano possibile. Stiamo cercando di portarlo soprattutto nelle scuole, così che i ragazzi, soprattutto coloro che sono in prossimità di prendere la patente, magari cerchino di essere un po' più attenti e di capire il pericolo che c'è sulla strada. È vero quello che hai detto, non è il viva voce o l'auricolare il problema, ma il fatto di cercare di scrivere il messaggio e quindi di abbassare la testa mentre si cammina con la macchina, quindi come se camminassi alla cieca per un tot di minuti, quindi è importante questo.
0: A volte abbiamo un po' troppa fiducia in noi stessi, sulle nostre capacità, poi magari non dipende nemmeno da noi, però se c'è un pericolo improvviso di qualcuno che è più sciagurato ancora, si hanno meno possibilità di poter evitare. Ma tra l'altro attenzione, perché adesso non c'entra niente con la sicurezza stradale, mi sa che stiamo davvero un po' esagerando con gli smartphone, che caratterizzano un po' troppo la nostra vita, le ore della nostra giornata. Dovremmo decisamente limitare un attimino, però ognuno faccia quello che vuole, però soprattutto, insomma, detto e ripetuto,

0: Extended Mix, questa nel senso come traccia, perché il samba è assolutamente maschile, lo diciamo e lo ripetiamo, qualcuno cade ancora nell'errore, ma bisogna dire il samba e non la samba, questo è fondamentale per brasileiros come noi. Però abbiamo la nostra Alessia Simoncini. Allora, però adesso abbiamo parlato, poi ne parleremo ancora un attimo di sicurezza stradale, però voglio sapere se ti piace più scattare delle foto o se ti piace più sfilare.
1: Beh, è una domanda difficile, diciamo che adoro entrambi, però scattare foto, comunque essere fotografata, fare shooting, lo preferisco perché è quello che faccio di più, sinceramente, quindi è una cosa che mi piace tanto quando ero piccola e continuo a farla con piacere. Però sfilare è bello perché specialmente comunque partecipare ai concorsi, conoscere nuova gente, e sono davvero belle esperienze.
0: Adesso vediamo se sei brava in matematica, chissà se sei riuscita a contare in quanti ti avranno detto che somigli moltissimo a Valentina di Crepax.
1: Tantissimi, continuano a dirmelo.
0: Hai perso il conto però, quindi sì. Rimandate in matematica, ma non è colpa tua, davvero sei incantevole col tuo caschetto nero. Allora,

0: scelta? C'hai un aneddoto che ci puoi raccontare? Cosa ci puoi dire?
1: Beh, sinceramente conoscevo già l'ideatore che mi ha proposto, appunto mi ha parlato di questo progetto, e io diciamo mi sono un po' lanciata in questo progetto, comunque in questa nuova cosa per me, perché ripeto, non è la prima volta, e ho provato.

0: comunque aveva del potenziale, e infatti è riuscito, cioè siamo riusciti comunque tutti, perché sono stati tutti bravissimi comunque a creare questo fantastico cortometraggio. Comunque non è semplice parlare di un argomento così importante in soli 15 minuti, comunque è più facile fare un film di 2-3 ore piuttosto che un piccolo cortometraggio di un quarto d'ora, che deve comunque riassumere le parti più importanti del tema in sé, quindi parlare in maniera chiara in pochi minuti. Quindi ho cercato di lanciarmi un po', di mettermi in gioco, e spero di esserci riuscita. Comunque vedo che sta andando lontano e spero che arrivi ancora più lontano.
1: C'è stato necessità di ricorrere, c'è stata necessità di ricorrere anche al dono della sintesi, perché come dicevi tu, quindi tempi davvero accelerati, essenziali tutto quanto. L'idea è di Carmine Muscio, la regia di Antonio Petrino, direttore di produzione Michele Letizia, il soggetto della sceneggiatura a cura di Alessandro Pisegna e Carmine Muscio, con Ernesto Fiore

0: Rinola e ho dimenticato chi? Alessia Simoncini, ma l'ho fatto apposta, che è ovviamente l'attrice protagonista. Alessia, grazie davvero per averci regalato questa così ospitata, cioè l'ospite sei tu, però insomma, per aver accettato di intervenire, ma soprattutto grazie per questo lavoro splendido che avete fatto, che è davvero una bella mano a far scendere dei numeri davvero drammatici che sono le vittime sulla strada. Quindi speriamo di vederci live in qualche sfilata con magari le Motorosis, anche loro impegnate, no? Di corsa solo in pista. Quindi salutami tutti quanti tra Puglia e Basilicata. Oh, tra l'altro lo sai che i miei erano proprio lucani, quindi siamo a confine di regione, perché stiamo parlando con Foggia, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perfetto, grazie ancora e alla prossima. Ciao,
1: grazie. È stato un piacere.
0: Grazie. Alessia Simoncini, ma

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con il Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandro.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione

0: girano i dischi di DJ Filardi.
1: Music Fantasy.
2: Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.

0: sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di 7va.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
4: Più di 20 anni non

raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.

0: della Sound Edition di Sportingo. Sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: Dalla redazione di Seteva a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

0: Funky Hits Disco Radio.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione.

E3, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer. You're

0: from 7va.fm/altiradio.
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Radio, Uncle Day, from 78 FM LG Radio, Uncle Day,
1: from 7 bar, FM barra diagonal Alter Radio, Albo Day,
2: from 7 bar, FM Alter Radio, Uncle Day,
3: from 7 bar, punto FM barra Alter Radio, Uncle Day,
4: from 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
5: From 7va.fm/Alti Radio, All Good Day. From 7va.fm/Alti Radio.
6: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm/Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
7: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the queen of disco. Era il 1974 in particolare quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo,

nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia. La sua voce è potente, le sonorità della sua musica sono audaci, innovative. Nel 1977 incide I Remember You.

alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casa Blanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: /Alti Radio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algoday a cura di 7va.fm Alte Radio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: i 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. In azione un team di super esperti finlandesi, immersione molto complessa. La crisi in Medio Oriente: Trump a sorpresa sospende le operazioni per un attacco all'Iran, in corso trattative serie con Teheran. Il G7 delle finanze: imperativo riaprire lo stretto di Hormuz e risolvere la guerra. Modena, il GIP convalida l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne resta in carcere, escluse le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Verso le elezioni della presidenza della Federcalcio, corsa 2, Malagò, Abete, l'ex numero 1 della FIGC, evitiamo contrapposizioni.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. In azione un team di super esperti finlandesi che hanno recuperato oggi Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani riprenderanno le operazioni. Sentiamo.
3: Esprimiamo le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa. Chiediamo privacy e serenità operativa. Parla anche a nome dei suoi due colleghi, lo speleosub finlandese Sami Paakkarinen, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe per il recupero delle salme di 4 dei 5 italiani morti in una immersione di profondità nell'atollo di Vaavu alle Maldive. Il team specialistico dotato di scooter subacquei, respiratori con il ricircolo dell'aria, i sistemi di supporto vitale ridondanti è sceso fino al terzo più impervio ambiente della grotta di Alimata a 60 metri di profondità e ha recuperato i primi due corpi che con una staffetta subacquea sono stati riportati in superficie. Si tratta del ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa capo spedizione Monica Montefalcone. Mancano all'appello la figlia della docente dell'Università di Genova Giorgia Sommacal e l'altra studentessa Muriel Oddenino. Le loro operazioni di recupero, fa sapere il team, riprendono domani. Intanto è tornata in Italia la salma del quinto italiano coinvolto, l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Sospendo le operazioni per un attacco all'Iran, sono in corso trattative serie con Teheran. L'annuncio a sorpresa arriva da Donald Trump, che però non abbassa la guardia. Il nostro esercito rimane in massima allerta. Fondamentale la pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e Teheran, che però insiste sulle sue richieste, tra cui il trasferimento dell'uranio arricchito a Mosca e non negli Stati Uniti e la fine del conflitto in Libano. Il rapido ritorno alla libera e sicura circolazione nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi, sollecita il G7 delle finanze riunito a Parigi. Preoccupazione per la sorte degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza fermati ieri in acque internazionali al largo di Cipro dopo un abbordaggio in armi da parte delle forze israeliane. I manifestanti, oltre 300, sono stati trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod, coinvolti anche 12 cittadini italiani. Il ministro degli esteri Tajani ne chiede l'immediato rilascio invocando il rispetto del diritto internazionale. Le opposizioni parlano di ennesimo inaccettabile atto di pirateria internazionale. Nicola Compagnone ha raggiunto al telefono Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Submund Flottiglia.
4: Ci troviamo di nuovo di fronte a una intercettazione totalmente illegale che avviene in acque internazionali, come abbiamo già visto accadere due settimane fa davanti a Creta.
5: Al netto di quanto appena detto, qual è la situazione attuale della nuova spedizione?
4: Sono state prese a partire da ieri mattina quasi tutte le barche della flottiglia, sono stati presi quasi tutti i nostri 35 connazionali, ce ne risultano soltanto più 3 o 4 dei 35 ancora in navigazione, tra cui tra l'altro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Cortenuta, Alessandro Mantovani, sì. Il giornalista del Fatto e pochissimi altri.
2: Ora la cronaca, il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli. Sentiamo.
0: Sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra. E forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
2: Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una 53enne. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Delitto programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. Siamo allo sport, aspettando l'ultimo weekend della Serie A con gli ultimi verdetti, Champions e salvezza, il calcio italiano è proiettato alle elezioni del 22 giugno del nuovo presidente della FIGC, che dovrà decidere tra l'altro il nome del nuovo CT azzurro. Intanto prosegue il confronto dialettico tra i due candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. L'ex numero uno del CONI è pronto a dedicarsi anima e corpo all'eventuale incarico. Dal canto suo, Abete rimarca la necessità di evitare contrasti. Sentiamo.
6: Su una cosa non avrò dubbi, ma dove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
7: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosa fai per farlo sapere in giro? Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: a quest'ora anche sulla vostra antenna di fiducia, e ci mancherebbe. Continuano gli appuntamenti di questa settimana caratterizzati dalla Catwalk Edition, ancora super fanciulle in collegamento, delle ospitate che si susseguono, e questa è la volta di Ludovica Meo. Ci è stata segnalata da una delle redazioni sparse, perché andremo a snocciolare un'idea che gira intorno a un termine che va molto di moda, che è quello dell'inclusione, quello dell'inclusività. E allora vediamo se c'è Ludovica. Pronto? Ludovica? Ludovica, ci sei? Pronto? Non sentiamo Ludovica. E adesso pronto? Pronto? Ludo? Ludovica, ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Perché rispondi dopo 20 anni? Allora, parlaci di questo fatto qui, della idea che ha avuto di uno strano labirinto, no? Che va a trattare di inclusione e di inclusività. Come te la sei immaginata questa cosa?
1: Allora, io questa cosa me la sono immaginata soprattutto per aiutare gli altri, perché io sono una persona molto inclusiva e mi piace molto aiutare gli altri. Ho pensato che, siccome le persone, cioè noi ragazzi giovani, abbiamo bisogno di spazio anche per queste cose, assolutamente volevo realizzare qualcosa di mio che potesse essere utile per tutti quanti.
0: Insomma, quindi una cosa, ma questo labirinto com'è fatto? Con le siepi, come a volte vediamo nei film, nelle ville antiche? Oppure
1: questo immagini? Labirinto è fatto con i colori, è fatto con l'immaginazione e soprattutto con dei cartelloni grafici.
0: Ah, ecco, quindi non è un labirinto tridimensionale, è diciamo una sorta di caccia al tesoro, che però va, no, a creare una collaborazione, perché poi con delle indicazioni si vince in gruppo, mi sembra di aver capito da quello che
1: giusto,
0: mi
1: giusto, giusto.
0: Quindi non è una competizione singola, però insomma c'è un aiutarsi, uno scambiarsi informazioni, perché poi non è che qualcuno si perde, no, poi la strada la retta via si riaggancia, giusto?
1: Giustissimo.
0: E allora Ludovica, stai con noi per questa prima parte della DJK7, torneremo ancora a parlare di questo strano labirinto, vogliamo saperne di più, va bene?
1: Sì, giustissimo.
0: E allora eccoci qua, zona numero

0: versione Noise Basis Bootleg I Fall Rivers, un pezzo che è impazzato tantissimo. La nostra giovanissima ospite magari non se la ricorda. Te la ricordi questa qui di Lucky Lee, carissima Ludovica?
1: Sinceramente no.
0: Lo so, perché sei troppo giovane, ma vogliamo fare una cosa? Scambiamo la carta d'identità? Non sei d'accordo, perché conviene a me, eh? Ok, no, allora io tra l'altro mi stavo perdendo quasi nel labirinto che abbiamo qua in azienda, perché sai, stiamo preparando anche la stagione estiva, le sfilate e la TV e la radio e i magazine, veramente non ce la facciamo più, grafiche, colori, un po' come i cartelloni che servono per il tuo labirinto. Ma questa idea l'hai già solo immaginata fino adesso, l'hai immaginata oppure già hai iniziato a fare degli esperimenti, ma sei venuta a scuola con degli amici extra scuola?
1: No, come? Questa idea adesso la sto immaginando e la devo mettere in pratica prima nel mio paese, e poi vorrei fare il giro in tutte le scuole.
0: Ecco, perché stiamo parlando della provincia di Chieti, molto a sud, a confine con Molise, no? E Campania in qualche maniera, no?
1: Sì.
0: Dove siamo? Dove siamo?
1: Castel Guidone.
0: Castel Guidone è provincia di Chieti, giusto?
1: Sì, giustissimo.
0: Perché sappiamo che è la nostra amata provincia di Chieti, perché qua stiamo negli studi di Chieti ed è giusto dire che abbiamo una delle province che è in Italia tra le più vaste, ma soprattutto è una di quelle che ha il più alto numero di comuni, e tanto che nemmeno noi che siamo della stessa provincia conosciamo a menadito veramente tutto l'elenco sterminato dei comuni che compongono la provincia, e quindi è un po' come un labirinto la provincia di Chiesa, ed è per quello che ti è venuto in mente il labirinto. Comunque veramente è bello che una ragazza così giovane già si preoccupi di questi termini come l'inclusività, perché magari è un mondo dove siamo sempre di più ad abitarlo, ma siamo sempre più soli, e quindi hai fatto bene ad accorgerti di questa cosa, perché io nel corso degli anni, forse ho qualche primavera più di te, veramente è cambiato il mondo, c'è molta più tecnologia, siamo migliorati in tante cose, però si stava meglio quando si stava peggio, come dicono proprio i nonni, perché su tante cose siamo davvero peggiorati, ed è un po' questo fatto della solitudine, della predisposizione molto scarsa ad aiutarci, all'aiutarsi. E tra l'altro, aspetta, ascoltiamo un disco e poi saremo ancora

0: Seguono le nostre super arci ospitesse, e allora abbiamo anche Ludovica Meo che nella prima parte di questa puntata ci sta parlando di inclusione, di inclusività. Cosa possiamo aggiungere ancora, Ludovica?
1: Allora, possiamo aggiungere che l'inclusione va soprattutto vissuta, perché l'inclusione non è solo una parola. L'inclusione è aiutare gli altri, tendere la mano a una persona più fragile, tendere, non discriminare solo perché una persona non ci piace, ma bisogna conoscerla, bisogna viverla.
0: Eh beh, insomma, veramente hai un grande impegno. Sei, ecco, una bella persona, ecco, non ti conosciamo, prima puntata che ti vede protagonista come ospite, però davvero una bella impressione, lo vedo anche dalle facce qui che abbiamo in regia, in studio, perché sai, oggi si ha a che fare con tue coetanee che magari hanno un po' più di superficialità, diciamolo, no? Pensano un po' più alle frivolezze, ma tu sei stata colpita da questo termine, no? Ti è piaciuto subito, no? Il termine inclusione, hai detto adesso voglio fare una cosa, una ricerca, una, no? Voglio dedicarmi a questa parola e metterla soprattutto in pratica, perché non vuoi fermarti davanti alle parole, giusto?
1: Giustissimo.
0: E quindi ho fatto centro anch'io, vedi? Ogni tanto indovino qualcosa. Scherzi a parte, dobbiamo indovinare anche la prossima traccia, perché dobbiamo andare ad ascoltare Federico Scavo in questa Xiaomi Love.

0: E quando si dice il caso, siamo in contatto, siamo in telefonica con Ludovica Meo. Abbiamo parlato di inclusione, è venuto fuori che abbiamo questo pezzo a caratterizzare la posizione in classifica di Federico Scavo con un pezzo intitolato appunto Show Me Love, mostrami il tuo amore, che è un po' quello che bisogna fare di più, giusto Ludovica? Questo è il tuo messaggio, questa è la tua raccomandazione.
1: Sì, la mia raccomandazione è di dimostrare amore verso il prossimo e soprattutto di non fare, di non puntare il dito contro una persona più fragile, ma di aiutarla, sostenerla e viverla soprattutto.
0: Eh sì, perché quando ci si conosce, no? Non ci si ferma alle prime impressioni, l'apparenza inganna, si dice, no? Quindi si approfondisce l'aspetto della persona che si ha davanti, frequentandola un attimo, e quindi emergono un po' quelle che sono le caratteristiche positive, no? Perché ognuno di noi ha delle qualità che a volte magari rimangono un po' più nascoste in qualche maniera, giusto?
1: Sì, come hai detto tu, nessuno di noi conosce la storia di quell'altra persona, quindi noi dobbiamo stare anche attenti alle parole che usiamo, perché quella persona potrebbe avere un passato fragilissimo e noi non lo sappiamo, perciò bisogna assolutamente fare attenzione. E con questo labirinto cerchiamo di accogliere tutti quanti in meglio dei modi.
0: E allora in bocca al lupo per il tuo labirinto in costruzione, in progettazione, in evoluzione, in embrione, tutto quello che fa rima con One, come One, perché tu sei una numero uno in tante cose, quindi One, One in inglese. È il nostro auspicio, grazie per essere intervenuta in questa puntata, per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: Ciao, grazie a te. Valentina Meo, super super super personaggio con questa idea del labirinto dell'inclusione. La salutiamo, la ringraziamo e ci spostiamo velocemente in un'altra posizione, perché arriva

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Pressioni atmosferiche rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: So già che farò una bella confusione oggi, perché ho troppi slider alzati, non so quale canzone deve partire per prima, quindi quello che arriverà è cari miei, ve lo beccate. Ben trovati un'altra volta con i Golden Classic, la musica degli anni 70-80, qua con la voce di Marco Del Weis su questa radio bellissima che vi fa sentire sempre della gran bella musica, dei bei programmi, ma soprattutto vi fa sentire il Golden Classic, dai, insomma. Tiro per un attimo l'acqua al mio famoso mulino. Come va? Tutto a posto? Voi pensate che fare una trasmissione del genere sia semplice, cioè vai a prenderti le canzoni vecchie e le metti dentro? Non è così, perché malgrado tutto il Golden Classic è sempre in evoluzione, cioè nel senso che io nella mia macchina sto mettendo delle canzoni, sto aggiornando la musica, vado a cercare sempre i grandissimi pezzi degli anni 70 e 80 e quindi poi li presento. Questa canzone ad esempio credo non abbiate mai sentita da loro nella nostra trasmissione, perché è stata aggiornata proprio oggi, quindi li ascoltiamo. Loro si chiamano Spargo, quelli di You and Me e di Just Love Affair. Ve le ricordate quelle? Sì. C'era anche questa canzone che è molto bella, si chiama Make a New Start.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: molto oggi, perché noi la versione che avevamo ascoltato precedentemente qualche Golden Classic fa era una canzone cantata da Amy Stewart, che aveva rifatto questa canzone del 1975 delle Three Degrees, formazione che riportava in auge la musica di Philadelphia, perché loro erano di là. Grande, grande canzone questa, che si chiama Get Your Love Back, da una raccolta dei più grandi successi di questa formazione. Tutta al femminile, tre gradi di bellezza, tre gradi di che cosa? Di bravura musicale? No, lì erano tutte uguali. Magari di bellezza c'era una certa differenza. Stavo guardando una copertina originale di questa canzone, erano una più bella dell'altra, però c'era una che era pizzichino più superiore. Questo è il Golden Classic, che vi fa, oltre che ascoltare la bella musica, ogni tanto sentire qualche notizia che tiro fuori dalle canzoni che noi passiamo nella nostra trasmissione. Adesso posso darvi con estrema certezza che arriveranno due bellissimi pezzi con Jackson e Kid Creole.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su

0: Philadelphia Sound, da cui si sono unite veramente tante, tante formazioni, tra le quali anche c'erano le Tree Grise che abbiamo sentito in apertura di appuntamento. Questa canzone è stata cantata, pensate un attimino, nel famoso 1976, anno famoso il 1976, non so per quale motivo, forse perché era uscito l'album che era quello del gruppo di Jackson, esattamente, l'album però è uscito all'inizio del 1977, quindi diciamo che nel 76, in parte, ok? Apposta questa cosa, perché tanto sapevo che cominciava la canzone, quindi potevo proseguire il discorso. Questa canzone è stata, quella canzone di prima è stata appunto prodotta da loro due, Kenny Gamble e Leon Huff, e cantavano naturalmente il gruppo dei Jackson, mentre tra pochi secondi arriverà un qualcosa di un po' più frivolo con Keith Creel and the Coconuts, una canzone scoperta in una grande raccolta, I'm a Wonderful Finger.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

magari qualcuno si è messo solo adesso ad ascoltare la trasmissione e sente questa qui, dice: ma come, il Golden Classic questa canzone? Insomma, beh, ci stanno anche queste canzoni, perché sono stati dei grandi successi degli anni.

passeggiata nel mondo di The Thriller, formazione che è nata a New York, non ci sta male. È un mio pensiero, però vabbè, abbiamo deciso oggi di fare ascoltare questa bella canzone che arrivava da un album che era Tropical Gangster, ve lo ricordate? Loro molto particolari, un vestito

Eh sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: queste sono le canzoni da Golden Class. Sì, quelle che ci fanno innamorare di questo genere musicale, che ci fanno innamorare, che ci fanno venire in mente delle cose belle che erano uscite in questo caso nel 1977, se non mi ricordo male. Mamma mia, che meraviglia! Quanto tempo ci fa tornare indietro la musica? No, era il 1978, esatto. Mettiamo i famosi puntini sulle i. 1978, eravamo ancora bambini, però magari qualcuno di noi era ancora bambino, perché io nel 78 ero bimbo ancora, non pensavo alla radio. Però mi sentivo questa bella canzone, mamma mia quante volte l'ho assaggiata, tantissime. 1987. Perché comunque era il periodo che incominciava a nascere la musica nelle radio private, 77, 78 e poi in avanti, grandissime radio che sono nate in quel periodo, e quella era una delle canzoni che si passava di più, alla grande, come si dice. Adesso c'è il signor Jonathan Butler, dolcissimo e sempre grandissimo artista.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ringraziamo il Sudafrica per aver dato origine a questo grandissimo cantante, mamma mia. Musicista di quelli doc, suona la chitarra da giovane, a 7 anni ha cominciato a strimpellare con qualche cosa che era una chitarra meravigliosa e ha fatto dei grandissimi successi. Jonathan Butler, qui lo abbiamo riascoltato volentieri con questa canzone che si chiama Overflowing, che fa parte di una sua grande raccolta. Sto andando a cercare veramente le canzoni oggi doc prese da Greatest Hits. Ora Love Unlimited.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: di tanti componenti che suonavano queste meravigliose canzoni, che sono dei grandi ricordi musicali. Questa si chiama I Step In, It Dresses Well, You Got It Together. Che beh, loro lo dicono meglio però, se non essere un po' sincero, insomma l'inglese lo spiaccicano un pochettino meglio rispetto al sottoscritto. A questo punto, è Golden Classic che sta andando avanti tra i vari generi musicali, ma oggi siamo molto break, però secondo il mio pensiero, anche perché la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi vede il protagonista questa voce qua. Ha una sonorità incredibile, una di quelle proprio da show televisivi, ma in realtà lui è un grande signore della musica. Si chiama Lou Rawls.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: avevo detto che c'è qualcosa con la televisione, non è che l'ho detto mutata lì così per dire no, lui sa, faceva solo fare la musica, sapeva fare? No, faceva anche tanto bene il doppiatore, ma faceva anche l'attore. E come? Viene considerato uno con un'ungola d'oro, uno dei timbri più valutati nel mondo della musica. Questo lo disse uno che non è indifferente a queste cose qua, un certo Frank Sinatra. Insomma, quindi è un grandissimo complimento. L'abbiamo sentito con questa canzone che è Groove, Groovy People. E ora, per chiudere questa parte del Golden Classic, mi stavo perdendo io, non so se è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, vabbè, è una parte del Golden Classic che in questo caso ritorna ancora facile ad ascoltare, perché c'è la musica di Kool & The Gang che non sono mai facili, specialmente per una canzone. Questa è Be My Lady.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Qua è una bella gara, cari miei, non so se definire Aretha Franklin o Patti LaBelle come la madre della musica soul. Lei forse è un po' più e soprannominata, ecco così, Godmother of Soul. Patti LaBelle, grandissima cantante che fin dagli anni 60 sfoggia delle grandi canzoni, grandi pezzi musicali con

canzone di quelle che insomma io ci ricasco sempre quando vado a prendere l'album, che è qua, senti il CD, cioè dico adesso faccio sentire un'altra canzone di questo album e immancabilmente vado su Music Is My Way of Life, che considero la più bella, perché ha un tiro indifferente, non indifferente, insomma una di quelle cose che piacciono ascoltare, una di quelle canzoni che danno il ritmo al corso della nostra giornata. Quindi benvenuti ancora nel Golden Classic, questa è la musica degli anni 70 e della musica degli anni 80, dove c'è anche questa dei Pointer Sisters.

A meno così si dice la storia. Poi bisogna vedere se è effettivamente quello vero che è capitato. In qualsiasi caso, questa è stata una canzone che ha raggiunto tantissimo tempo fa negli Stati Uniti la numero uno della Billboard Hot 100. Che bisogna farlo col vocione quello proprio americano. Billboard Hot 100. Ci sarà un pochettino nelle prossime trasmissioni. Dico alle prossime trasmissioni perché stiamo per arrivare quasi alla conclusione del nostro appuntamento di oggi e lo facciamo quasi con questa canzone qua. Oh, senti che meraviglia, c'è Billy Joel con Don't Ask Me Why.

È finito anche per oggi l'appuntamento con il meglio della musica degli anni 70 e 80. Sembravo un venditore di boh qualcosa, sono entrato proprio in un modo alto con la voce. Va bene, dai, abbiamo sentito un bel po' di musica anche oggi, mi auguro che vi sia piaciuta e che ritorniate su questa radio ad ascoltare ancora il Golden Classic, perché qui comunque, come dico spesso e volentieri, tra le varie canzoni ci sono anche pezzi interessanti di storia. Storia letta, storia magari scritta, insomma, avvenimenti che sono capitati, sono successi sulle canzoni naturalmente. Da parte di Marco Del Vais, quindi bye bye, ci sentiamo alla prossima occasione, ma adesso vi lascio su una canzone che mi piace tantissimo di Mr. Elton John. Chiudiamo l'appuntamento con un genere che non è il solito pompato del nostro mondo black. Qua andiamo nella dolcissima canzone che si chiama Your Song. Ci sentiamo al prossimo, ciao ciao a tutti voi.

0: Sono le 21.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

Primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota ten Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la Salsa Dura.

0: La salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Jazz Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Jazz Train.

la musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

Il soul funk di Le Tugues, band americana di Boston, riprendono e rendono un pensiero per il grande James Brown e Maceo Parker, tanto per citare alcuni

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese, bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono, si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vittorio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera, l'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio, Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley, è un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

When We Starting Something dal vivo a Londra, siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto jazz.

recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Jazz Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Jazz Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Jazz Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango pour Claude.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: La raccomandazione è quella solita, non bisogna far tardi, soprattutto in apertura di puntata, perché c'è sempre una new entry da poter gustare con i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi, ma in particolare in questo aggiornamento abbiamo una new entry accompagnata, e accompagnata alla stragrandissima, perché diventa una puntata in automatico del Catwalk Edition, perché è una modella, è una DJ, è un'esperta di bodybuilding. Ci parlerà ancora una volta di lei, sicuramente già la conoscete perché appare spesso sui rotocalchi, sui siti, dappertutto, e abbiamo avuto il piacere di averla anche con noi. Chi poi va esplorando le radio migliori la ascolta di notte, perché fa dei gran missati, oltre a frequentare i migliori locali di Genova, soprattutto perché è lì che sta, ma un po' di tutta Italia, tutta Europa, perché è sempre itinerante, prenderla non è nemmeno facile. Tuttavia dovrebbe essere già in linea con noi Ekaterina DJ. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao tesoro, come stai? Come state tutti? Tutto a posto? Siete carichi?
0: Allora, grazie Eka per aver accettato il nostro invito. D'improvviso ti sentiamo ancora di volume più basso che ci sia, quindi cerca di strillare come da...
1: più forte possibile.
0: Benissimo, noi intanto abbassiamo la musica più che si può, quando che siamo in conversazione così risolviamo. Tra l'altro passiamo subito al sodo, no? Perché viene fuori una tua traccia che è molto deep, poi tu sei più esperta di me nel settore, e quindi hai tirato fuori questa release che è intitolata Do You Want Me, e che ascoltiamo subito in posizione numero 25. Però parlacene un attimo, perché abbiamo il piacere di avere te a poterla annunciare.
1: Allora, questo disco l'ho fatto non tanto tempo fa, mi sono messa proprio nel studio, avevo fatto tanti altri dischi comunque, e mi sono detto perché non devo fare un disco che Do You Want Me, che se mi vuoi, questo mi volete, sì che mi volete,
0: direi.
1: Ho nato questo disco perché ho detto voglio che mi vogliono tutti, ecco.
0: Okay.
1: Mi ho fatto uscire questo disco.
0: E allora eccolo qua, non c'è bisogno del disco perché tutti ti vogliamo e lo sai benissimo. E Ekaterina DJ, Do You Want Me, zona 25, DJ K7.

0: Particolari, ci vuole anche l'ambientazione giusta, l'orario deve essere uno in particolare, direi notte fonda o comunque appunto location adeguata, tutta quanta la creatività in original mix e Caterina DJ con questa sua Do You Want Me, appena bisbigliata, non è molto cantata, ma abbiamo detto prima non è facile da acchiappare, consentitemi questo termine non proprio italianissimo, però in voga. E Caterina, che tra l'altro è transoceanica ufficialmente perché è rientrata da Miami, quindi costa est degli States, in una delle più suggestive località degli Stati Uniti d'America, dove si parla di più lo spagnolo, no? Quindi bellissima Miami, immagino, Eka.
1: Sì, è molto bella, praticamente l'ho girata tutta, sono stata ospite a Hard Rock Café di Miami, lo sapete perché Hard Rock Café è conosciuto in tutto il mondo, e ho suonato, ho fatto un po' di tech house, ho messo un po' di rock.
0: Bene.
1: Ho iniziato, quindi ero felicissima perché ho passato almeno 8 giorni, a parte l'aereo che ci vogliono 9 ore e mezzo.
0: Eh sì, eh.
1: Io non so sta mai stare seduta, figurati 9 ore e mezzo in aereo.
0: E quindi, vabbè, poi dopo sei arrivata, hai seminato un po' di panico.
1: Sì, no, perché a parte quando sono tornata da Miami ho avuto subito una gara, perché tu ben sai, hai detto prima al microfono, che faccio anche le gare di bodybuilding, che è una categoria di bikini fitness, fit model, e quindi devo salutare anche il mio coach Zanardi, che ha più di 35 ragazze che ci sopporta, fighte con 35 donne.
0: Che poi lui se le costruisce ben forzute, quindi non può fare nemmeno tanto lo svelto, perché
1: no, non può fare, perché deve stare attento, capito? Con 35 donne ti immagini, un uomo, eh?
0: Ok, allora ancora un disco e poi approfondiremo questa tua altra sfaccettatura. Ve l'ho detto, Ana e Caterina Lazza, un personaggio davvero poliedrico. Ogni tanto prepara queste gare, quindi diventa ancora più scolpita. Tante immagini sono sui nostri profili ufficiali, su 7va.tv prende un sacchissimo di like, di visualizzazioni, soprattutto nei verticali, adesso vanno molto quei video là. E allora parliamo di America, abbiamo parlato di quella del nord, adesso andiamo verso quella del sud, perché

un po' del bodybuilding, poi ci aggiornerà su quelle che sono le sue risultanze, però è sempre lì in zona podio, non è che o vince o comunque sto su qualche gradino del metallo che conta. Ma attenzione, perché abbiamo detto, e lo ripetiamo, è soprattutto una DJ, abbiamo aperto con una sua traccia che ricordiamo ancora in zona 25 questa settimana, è destinata a salire.

0: Eccoci qua, siamo tornati a microfoni aperti, c'è con noi Ekaterina DJ. Il tempo passa velocissimamente, quindi eccoci qua a quello che è l'ultimo segmento, poi ci sarà il giro di boa. Eka, grazie per aver accettato il nostro invito, ma torneremo a disturbarti ancora più frequentemente che negli ultimi tempi,
1: Eccomi. Do you want me?
0: Eh sì, che ti vogliamo, e io in particolare mi autodefinisco nel consiglio direttivo del fan club ufficiale, assolutamente.
1: No, vabbè, io da Pescara che ci conosciamo ormai da tanti anni.
0: Eh sì.
1: Tant'anni fa. Comunque.
0: Ok.
1: Vi mando un saluto.
0: Eh sì.
1: A questo punto.
0: Eh sì.
1: Allora, vi voglio bene, votate Do You Want Me, fatemi salire sul podio, e un abbraccio forte forte a tutti, un bacione grande da Genova, e a te cosa ti devo dire, tesoro, un bacio grosso.
0: Grazie, ricambio a nome di tutti.

Conviene ascoltare la DJ K7, grossi personaggi, insomma, riacciuffiata appena tornata da Miami, insomma, presto trasvolerà ancora attraverso l'Atlantico, ma l'avremo al tempo stesso anche molto vicina qui dalle nostre parti, anche a Roma, quindi raggiungibile un po' da ogni spigolo d'Italia. Dobbiamo andare subito in posizione 16 e allora Monica XYZ, questa è Can't Love You

torna a salire, era scesa fino in zona 18, guadagna questa volta 5 posizioni e si attesta in tredicesima. Siamo tornati dopo il giro di boa, prima parte davvero irresistibile con Ekaterina DJ, che tra l'altro firma la New End.

Good Time, firma di Trace in posizione 7. Siamo arrivati in apertura di zona poker, qui che sventoliamo la bandiera a scacchi, ultimi giri di lancette per questo appuntamento con DJ K7, che tornerà comunque puntualmente tra 20

0: trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione.

apertura. E allora eccoci qua, starters di puntata. Come sempre non bisogna far tardi, del resto sono raccomandazioni piuttosto inutili e superflue, perché sappiamo che siete sempre qui sulla vostra antenna del cuore, fissi, inamovibili. Poi quando arriva l'orario, attenzione, perché in apertura, proprio in principio, c'è subito una new entry da sgranocchiare subito con i nostri padiglioni auricolari dotati sicuramente di denti ben aguzzi. E allora, musica italiana di qualità, un super tenore che probabilmente

bellissimo e pieno di energia, in poche parole quello degli Aerosmith in posizione 16, questa leggendaria e rappresentativa della forza indiscutibile di tutto quanto.

versione di Aerosmith, l'album che prendeva nome proprio dal logo della band, quindi un tutt'uno, esordio come si conviene. Nulla da aggiungere. Ada Reina invece ha da salire.

insomma due carriere arci mega parallele con dischi, e che dischi, soprattutto che testi, perché sono tutti quanti di ispirazione, se non a volta è addirittura

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Baldo e Filardi è tutto. Ciao!
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Start.
1: Siamo pronti a ripartire. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti. Torna una nuova puntata di Dance 80, il programma interamente dedicato alla musica dance di quel periodo, con i grandi classici da riscoprire e non solo, anche le canzoni che magari qualcuno di voi ha scordato, ha dimenticato. Noi siamo qua per riproporvele tutte. Siamo prontissimi allora a partire, lo facciamo come facciamo sempre, con un grande successo. Il primo disco di Dance 80 è come sempre una grande hit, stavolta apriamo con i Cameo e Word Up. Benvenuti!

Dalla Scozia lei è Anika, nome d'arte di Mary Sandman, con il suo primo singolo Japanese Boy del 1981, primo singolo e a memoria forse anche l'ultimo, perché sicuramente questo è stato un grande successo a cui però non ha fatto seguito una carriera, diciamo così, luminosa. 1979, adesso in arrivo i Bonnie M.

disco del 1983, sono passati molti anni e ancora questo disco ci piace davvero tanto. Il problema di Fabrizio è che quando è uscito questo disco già lui lavorava in discoteca, già lo suonava. Sapete bene che noi è dagli anni 80 che facciamo gli anni 80 e quindi insomma è ancora molto attuale, soprattutto per lui. Una produzione italiana di alto livello di Mauro Malavasi, disco che nasce tra Bologna e Terni, il progetto My Mine con Hypnotic Tango. Rimaniamo nell'underground bolognese con i suoni dell'elettronica e i ritmi della dance. La formazione è quella di Noia, dal 1984, questa è True Love.

Lei è Carol Kenyon con Fascinating, singolo del 1989. Questo è Dance 80, il programma che vi fa riascoltare tutta la musica degli anni 80. Ancora grandi formazioni, The Real Thing, band inglese, sono di Liverpool, band nata negli anni 70. Tanti successi, ne ricordiamo uno per tutti, Can You Feel the Force. Oggi li riascoltiamo con un singolo del 1980, She's a Groovy Freak.

un numero uno. Barry White è ritrovato Dance 80 con Follow That and See, e vi ricordo che se vi piacciono gli anni 80 potete riascoltare tutte le puntate di Dance 80 tramite il nostro sito www.dance80.com. ma poi se volete tenervi in sottofondo la musica degli anni 80 24 ore su 24, sappiate che potete farlo tranquillamente tramite appunto il nostro sito www.dance80.com. è facile arrivare anche alla nostra web radio che suona anni 80 davvero 24 ore su 24, quindi insomma vi aspettiamo anche lì. Intanto continuiamo con Chaka Khan 1984, la meravigliosa I Feel For You.

Quando c'erano i lenti, Frankie Goes to Hollywood, grande singolo questo, The Power of Love, terzo estratto dal fortunato album Welcome to the Pleasure Dome. Era il 1984. Riprendiamo il ritmo con un altro grande classico degli anni 80, Higo West, 1985, con We.